Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Frühlingsgefühle im Radio.
1: Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita.
0: Mehr Sonne.
2: Sunshine, Sunshine Reggae.
0: Mehr Lebensgefühl.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.